solo pistol, cicciaie, surge, vai! Ciao robobolice, ciao, sushi e paglia.